Italia ed Alemagna, ve ne ho scritte cento e tante, della Francia e della Spagna, ve ne sono non so quante, fra madame e città, artigiane e contadine,